sincerità. Ma ti per cali da pipi sai du plagi con non ci casolamat aku semakin hebat.